0: 89.5. Yes, suma asante mai.
1: Asante mai e dumie mwa bo nti. Monya asuna munti esika.